Marle, Hagbe Bonnet, Janyam Tang, Tunji, Rogi, Sidun Jetang, Tempe, Sito Rilu Gimiriki, Wasan Tang, Pegia Tang De, Tunji Tang Jurju, Sibe, Situn, Zito Jetang, Tempe, Sito Rilu Gi, Penjun Sabazu, Dun Chibe, Topsu Chempo, Chapo.

sample linge gung kam sang tan da nam chu sang chu be le zen di ni phyon jong long tin yin chen ne khong phyo ge long tin ki chu tu ji ze le zen ji ze ge chu chu di sip di ji ma le zen zi gyeong shu ken bem jong a yin

Marle, Havia Bonnet, Janyam Tang, Tunji, Rogi, Sidu Jetang, Tempe, Sito Rilu Gimirigi, Wasan Tang, Pedia Tangi, Tunji Tang, Jurju, Sibe, Situ, Zito Jetang, Tempe, Sito Rilu Gi, Penjun Sabazu, Junchebe, Topshu Chempo, Chaba Chebu.